0: Tong gerna tadri dami dami tong dami tong dami dami dami tong dami tong dami dal tong gerna gerna tong gerna tadri dami dami tong dami dal tong gerna aha tadri dami dami tong dami dal tong gerna tong gerna tadri dami dami tong dami dal tong
1: bagr di bikte mang bagr di tom tom tom gerna Bagr di brik te mang bagr di tom tom tom derna tom tom tom derna tom tom tom derna
0: tom derna tom derna tom derna